Sei hetero, sei gay. Tu fatti, tu fatti, tu hai gay, io mi faccio, infatti.